poi apparve un destriero, nero che un nero non c'è, aveva gli occhi di fuoco.

C'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro. Babbo ritorna e ti porta un tesoro.

也打开fuori da questa stanza con le tue mani piccole e gli occhi

tutti i cristiani imbrigherei. Si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, si fosse cieco comissone fui. Torrei le donne giovani e leggiadre,